0: me guarda con poder.
1: Que me guarda con poder.
0: Que me guarda con poder.
1: Que me guarda con poder.
0: Me guarda con poder.
1: Me guarda con poder.
0: Siento.